0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Yes.

Fu proprio nell'anno del vento che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis? Dove si sono conosciuti Pink Floyd? O quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su Radio Città Aperta.it.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come al solito Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette, vi dà il benvenuto sul rifugio atomico, anzi nel rifugio atomico. Noi siamo dentro un rifugio, non siamo sopra un rifugio. Allora, come state? Tutto bene? Spero bene. Qui il tempo bruttino, c'è vento, se piove piove sabbia. Ale. Allora, vi ricordo che potete sostenerci, anzi questo è un invito a sostenere la nostra radio, che si mantiene solamente con le donazioni nostre, di noi conduttori e di voi resistenti in ascolto, che vi piace quello che facciamo e quello che rappresentiamo. Quindi io vi invito ad andare sulla nostra pagina web www.radiocittaperta.it, che è la stessa pagina che potete utilizzare per ascoltarci, e vi invito a cliccare sul pulsantone che dice sostieni Radio Città Aperta, e potete fare una donazione con carta di credito o con PayPal. Allora, vi ricordo che abbiamo anche il canale Twitch, dove potete vedere quando siamo anche in video. Io non apparirò, penso quasi mai, non si dice mai, ma raramente in video, però molti dei miei colleghi lo fanno, soprattutto quando ci sono ospiti in studio. Quindi voi potete comunque collegarvi con il nostro canale Twitch e, se volete, abbonarvi. Se avete Amazon Prime non pagate l'abbonamento, vi dovete solo ricordare di rinnovarlo mensilmente, perché ogni mese scade e va rinnovato. Così ci arriva anche qualche altro piccolo contributo. Allora, se avete, come al solito, se avete letto le anticipazioni, più o meno avete capito qual è l'argomento attorno al quale ruoterà la prima ora di questa trasmissione, altrimenti ve lo dico adesso. Allora, la trasmissione ruoterà intorno al Giappone, che la potremmo chiamare suoni dal sollevante, va. E allora partiamo, lo devo trovare, me lo sono perso, eccolo, partiamo così, questo non ve lo annuncio.

E abbiamo iniziato con il grande, il grandissimo Ryuichi Sakamoto, qui con la voce di Holly Johnson in questa Love and Hate. Allora, andiamo avanti. Allora, il triptano, o meglio, i triptani, sono una famiglia di molecole che in campo farmacologico vengono usate per combattere le emicranie. Sono farmaci molto pesanti. E questa band, dal titolo Clint, gli ha dedicato una canzone. Infatti la canzone si chiama Toriputan, cioè triptan, tradotto in inglese, e loro appunto sono i Clint e questa è Triptan.

Ed erano i Clint, scusate, ho troncato in maniera bestiale la fine di questo pezzo, mi perdonate, spero. Allora, continuiamo con queste atmosfere decisamente progressive. Loro sono una band che si chiama Evrak e questa è Asylum Peace.

Asylum Peace, loro erano gli Evrak, questo sestetto giapponese, stiamo parlando di Giappone, quindi giapponese molto interessante, oserei dire, almeno a mio avviso molto interessante. Allora, spezziamo un attimo, usciamo dal progressive, andiamo verso sonorità un po' più hard rock anni 80, oserei dire, un rock molto radiofonico che tantissime radio statunitensi soprattutto trasmettevano proprio in quegli anni, e anche in Giappone c'erano band che facevano questo tipo di musica, anche conditi da un abbigliamento abbastanza glam, e loro si chiamavano ESO perché la loro vita è durata dal 1982 fino al 90, poi si sono sciolti, e vi faccio ascoltare questa Cold Blooded.

Eh sì, sonorità tipicamente radiofoniche anni 80. Allora, andiamo avanti e cambiamo ancora, complichiamo un po' la cosa, quasi al limite del math rock. Loro sono ancora in attività, sono nati 16 anni fa, sono di Kyoto, si chiamano Tricot e questa è Pork Ginger.

Ed erano i Tricot con Pork Ginger. Allora, andiamo avanti e viriamo verso sonorità un po' più pop. Meno male che c'è l'antipop sul microfono, perché altrimenti sentireste scoppiettare dannatamente questi suoni che vengono dalla mia voce, perché un po' più pop, vabbè, come mi è venuto in mente, ma mi sa che già una volta l'ho detto un po' più pop. Comunque, vabbè, dai, bando alle cretinate che riesco a dire di domenica pomeriggio. Loro si chiamano Official Ige Dandism, che sarebbe più o meno come dire il club ufficiale degli uomini barbuti, anche se nessuno di loro ha la barba. È un gruppo che è nato molto giovane e probabilmente, da qualche intervista che ho letto, questo fatto della barba è che loro dicono che staranno insieme fino a quando non avranno le barbe lunghe, cioè quindi fino a quando non invecchieranno. Vabbè, noi glielo auguriamo. La canzone si chiama Koi no Mae Narae.

Ed erano Official Hige Dandism con Koi no Mae Narae. Allora, sonorità decisamente J-pop oserei dire, ma abbastanza raffinate e ben suonate da questi ragazzini giapponesi. Allora, andiamo avanti, sonorità un po' più fusion. Loro sono un duo di musicisti che sono all'epoca fuoriuscirono dal gruppo fusion abbastanza noto a livello internazionale che si chiama Cassiopeia, quindi Cassiopeia, insomma, sono conosciuti anche in Italia dagli appassionati della jazz fusion. E questo duo si chiama Jimsaku e vi faccio ascoltare questa Far Away.

Jim Saku con Far Away. Continuiamo con il Giappone. Loro sono una band fenomenale, mi piacciono molto. Si chiamano Jisue e questa è Rosso.

Ed erano Gisue con Rosso, quindi ci siamo spostati verso sonorità un po' più jazz, siamo sempre in Giappone e a proposito di sonorità jazz, lei è una pianista straordinaria, è veramente una furia artisticamente parlando, è una ragazza, insomma una donna simpaticissima, io l'ho vista in concerto dal vivo ed ha una tecnica spaventosa, una velocità e una precisione veramente uniche. Lei si chiama Hiromi Uehara, si fa chiamare spesso solamente Hiromi, qua con il suo trio dell'epoca, che era un trio devastante perché c'era il compianto Anthony Jackson al basso e Simon Phillips alla batteria. Loro due sono stati, perché uno ahimè non c'è più, ma comunque due tra i più grandi session man nell'ambito jazz, fusion ma anche pop, hanno suonato veramente con tutti i più grandi artisti. E ci ascoltiamo il trio di Hiromi in questa Seeker.

Ed era Hiromi in trio con Anthony Jackson e Simon Phillips in questa Seeker. Allora, andiamo alla pausa con un'altra grande pianista giapponese. Lei si chiama Chihiro Yamanaka. E questo pezzo che vi farò ascoltare prima di andare alla pausa si chiama Arpeggio Sonata. Però vi ricordo, non andate via, perché ripartiamo sempre con sonorità jazz, con una bellissima cosa fatta da un trio italiano, quindi non andate via, rimanete qui su www.radiocittaperta.it. Chihiro Yamanaka, Arpeggio Sonata.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

E siamo rientrati dalla pausa con questo meraviglioso album a nome allora Franco Baggiani, Arlo Bigazzi e Marzio Del Testa. È un album che si chiama Togetherness, uscito un paio di mesi fa. E io, per gli amanti di queste atmosfere un po' esotiche, anche un po' psichedeliche, con un tocco di jazz, secondo me è un disco da avere, un disco italiano, italianissimo, da avere. Allora, andiamo avanti. Questa band, già il nome mette allegria, perché si chiama The Great Big Joy Machine. È la band del Late Show di Steve Colbert sulla CBS, band nella quale ha militato anche in passato John Batiste, che poi ha intrapreso la carriera solista e ha lasciato il gruppo. E ci ascoltiamo questa band in One Too Many Pieces.

Ed era The Great Big Joy Machine, questa band che ha fatto uscire l'album omonimo proprio 3 settimane fa, quindi pochissimi giorni fa. Vi ricordo la band che suona nello Steve Colbert Late Night Show. Allora andiamo avanti, ce ne andiamo. Dove ce ne andiamo? In Germania. In Germania, da questa band che si chiama OPEC, ha fatto uscire questo album. Il primo maggio è uscito, esattamente il primo maggio, l'album si chiama Trafo e questa è D.O.P. o DOP, fate voi.

Ed erano gli OPEC con DOP o DOP. Allora, adesso, visto che abbiamo ascoltato fino ad ora in questa seconda parte brani esclusivamente strumentali, una voce mettiamocela, e ci mettiamo la voce di Judith Owen, questa cantante gallese, cantante, musicista e compositrice gallese, che qui però ascoltiamo in uno standard abbastanza famoso composto nel 1926 da Irving Berlin, e questa è Blue Skies, Judith Owen.

Judith Owen con Blue Skies. Andiamo avanti, andiamo in Austria, da questa band dal nome Shake Stew, che a metà febbraio ha pubblicato questo doppio album dal titolo 10-1-2, dal quale vi faccio ascoltare questa Ascendance.

Ed erano Shake Stew con Ascendance. Allora andiamo avanti. Lui è inglese di origini sudafricane, si chiama Asher Gamedze. A fine febbraio ha fatto uscire questo album dal titolo A Semblance of Return e ci ascoltiamo questa Following Up.

ed era Asher Gamezze con Following Up. Allora andiamo avanti, ci spostiamo in Francia. Questo è un trio dal nome Namas che ha fatto uscire l'album a fine marzo dal titolo Tonight, dal quale ci ascoltiamo proprio Tonight.

Ed erano i Namas con Tonight. Allora, intanto fatemi salutare i resistenti che ascolteranno questa trasmissione il martedì dalle 10 alle 12 in replica, sempre qui su www.radiocittaperta.it. Vi ricordo che comunque dopo una mezz'ora circa alla fine di questa trasmissione, quindi intorno alle 18 e 30, troverete comunque il podcast. Allora, 340, quest'oggi non vi ho ricordato il numero WhatsApp perché non mi sono ricordato che è stato ripristinato, quindi ieri ve l'ho detto, ve lo dico anche oggi, 340 197 4468, per gli ultimi saluti. Allora, andiamo in California, Los Angeles. Loro si chiamano Black Nile e un mese fa è uscito questo Indigo Garden, dal quale vi faccio ascoltare Exposure.

Ed erano i Black Nile con Exposure. Andiamo in Canada. Secondo voi una band che si chiama Atlantis Jazz Ensemble, che cosa mai potrà suonare? Questa è Persephone.

0: Ed erano gli Atlantic Jazz Ensemble con Persephone dall'album Mystic Suite, uscito a fine febbraio, se non ricordo male. Sì, fine febbraio. Allora, andiamo avanti, ultimi due pezzi. Altro lavoro interessantissimo, è un debutto di questa band che si chiama Nuts. Una band di Newcastle upon Tyne che vede la collaborazione insieme a Jordi Grip, ex Black Midi, che avete sentito spesso nelle mie trasmissioni, sia i Black Midi sia Jordi Grip. Lui li ha voluti addirittura come band di apertura dei suoi ultimi, del suo ultimo tour live, e li ha appunto guidati nella realizzazione di questo lavoro dal titolo A Great Day in Newcastle. Loro sono gli Nuts con Jordi Grip che qui suona la chitarra, e questa è Carpet Doctor, disco uscito il 1 maggio.
1: Let me tell you a story. The convict who gets sent down. He's made some mistakes, but he had a hard life. He gets out and vows never to come back. Sets up a successful business and rejoins society. But he feels like he's never accepted the same.

Ed erano i Nuts insieme a Jordi Grip in questa Carpet Doctor. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento al prossimo fine settimana, sabato con il Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12, domenica prossima dalle 16 alle 18, sempre qui su www.radiocittaperta.it per il consueto appuntamento qui nel Rifugio Atomico. Allora, io vi saluto con questa artista, pianista, chitarrista, compositrice da Denver, Colorado. Lei si chiama Camilla Vaitaitis, è uscito il suo album I Grew Up 2 mesi fa e vi saluto con questa Community. Ciao!

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: baciamoci.
1: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

proprio nell'anno del vento, che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango.